什么人？快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: Il malvone è conosciuto e coltivato e apprezzato probabilmente fin dall'epoca romana, perché qualcuno l'ha visto raffigurato anche in affreschi di epoca romana.
1: 人们能在早期的欧洲艺术作品中见到蜀葵的身影。 花的美是跨越地域、种族、宗教和文明的。花不仅是被认为美丽的化身，还被赋予了人类的情感。La
0: nobiltà per la grande taglia e la postura eretta, il portamento eretto di questo fiore, ed anche la salvezza, perché Alcea Rosea, come molte malvace, la famiglia a cui la pianta appartiene, è ricca di proprietà medicinali.
1: 蜀葵无法完成信仰上救赎人类的任务，但人类看到了它与救赎相关的特性。这一刻。 那朵为蜜蜂盛开的蜀葵与人类的信仰共鸣。È
0: una pianta che tende, come si dice, a spontaneizzare, cioè a riprodursi spontaneamente senza bisogno dell'intervento diretto dell'uomo.
1: 时至今日，蜀葵已成为世界范围内分布最广泛的花卉之一。 它的适应能力和药用价值共同成就了这一结果。出现在了梵高、提香、莫奈等艺术家的画布上的蜀葵，已经不单纯是自然的产物，更是人类创造力的呈现。 从一开始对大自然的简单向往。 从对生命力象征的花的朴素赞叹，美学、宗教、文化、文明，一次次的流连忘返，一次次的凝练提升。花成为人类精神世界中美的象征和创造力的源泉。 会有人想带他们回家，放在身边点缀生活。从最初简易插放，到复原自然，再到更多创造性的表达，花成为人类行为艺术规则的缘起。它们的颜色、形状、味道或者使用价值，都开始能关联到人类的内心。祈祷或忏悔。 憧憬或回忆，喜悦或遗憾。花是开花植物生命中一个短暂的环节，却是后面所发生一切的关键一步。先有花，才会有包含种子的果实，而种子也代表了下一代。 植物扩张生存版图的脚步从未停止。在中国大地上，栖息着超过35000种的植物，它们成就了中华文明，也丰富了世界文明的色彩。学会与它们相处，是对未来最好的期许。